Bertram Ellis. Que aspetta mazzi il mondo di tesionze, che è stal bacchi tut co per riacchè, che corre aspetta.